0: Mastique.
1: Mono mulie shorangi. Ama verni. Ama mastique. Au akabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere. Oku tuwe tukatu mikoko shogaraje shame toka.

0: mathématique.
1: Mono mouye chorangi. Ama verni. Ama mastique. Awa kabu ebiro biyoko shombao. Ebiyuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere. Okutwe tukatu mikoko shogaraje shame talk. Tuna

0: La mia canna come una caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E io gli sabuni mi accuttua, caccia a me.
2: Ma bruca come un glabana per mondo per cui il rebaci.
1: In giù mando io a caccia via sanamo. Camo te sabuni e saibu, i buon cani le canaia di freddi.
3: Uno con mio aiuta e le saibu.
2: Cane di stici sabuni che tu tanga non è pataro iage.
1: E te cane c'ho maggio. Uno mosso per riangaia gli rondere saibu.
2: Le chine mwananga na buri reggio, ya brevi a niente c'è stasera.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo.